0: saprà di questo signorino.
1: Ascolta Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: Divertimento e musica sul web.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina e un treno. Mi faceva conoscere gente che viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: Ringraziato.
1: Lo so.
0: C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo,

Ladies and gentlemen, signori, grazie. Ciao ciao, bambina, bambino, a tutti. Viva la dolce vita!

ritrovarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione e adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio, Renato Zero, l'allievo.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Now, for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte, danzano le stelle.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

meglio. Poi mi disse: prendimi,

Hey, Mr. DJ. Flashback.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

8, dai papà, un giro si fa su quella moto d'acqua, ci voglio saltare, la prendi papà?

male guidare l'aereo presidenziale, sì, un autobus di linea, potrei anche portarlo, lo prendi papà? Sì, e poi la Freccia Rossa, si può anche tentare, la prendi papà?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Onyx.

0: Silenzio!
1: Silenzio in aula!
2: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
3: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta.

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta.

pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è stata.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica. Ciao.

Comba, m'hanno fregato il vino dentro alla botte. Non gliela faccio a capì come hanno fatto. Il tappo sopra non è stato toccato. Comba, può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No, non può essere. Il vino manca da sopra. Sotto sta pieno.

0: Ad altre gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte, la sete calma a te.
1: Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, Re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente le

0: assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente la parcella presenta al suo signor.
1: Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

1, 2, 3, prova. Prova, prova, prova. Riavvio, dai, c'è un po' di ritardo.

sa. 17:57. È arrivata la grande, un attimo, eh. Un paio di minuti. Siamo partiti, Radio Sole Luna, Micione e Grazia. Grazie Sciacchi.

tot, sei arrivata un attimo, 2-3 minuti il tempo di aprire quel, perché è più veloce di una lumaca il PC di Grazia. Grazie, grazie Maurizio.

0: È arrivata pure la Cami. Ciao Cami. Buonasera, buonasera, buonasera Cami. 4 caffè, una birra. Tu che prendi, Foxy? La Cami sta facendo la
1: barista. Caffè latte.
0: Come?
1: Caffè latte.
0: Caffè latte quest'ora. Gelato, gelato.

Allora, nel frattempo cominciamo a salutare tutti. Azzurra, Frankie El Cora, Camicella, Maurizio di Bolzano, Rottweiler, Marica, The Crew, Felix, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, i nostri bottini, Whisky Pirlotta e Bunny, Fenice, Jesse, DJ Bello, Elka, Melody, Micione, Shaki e Alice.

Buonasera Rock Princess, in console c'è DJ Fozzi in compagnia con Micione. Adesso ascoltiamo Material Girl di Madonna.

E diamo la buonasera a DJ Giuseppe, che sarà dopo di me, quindi alle ore 19.

Ow! Beat it! I just beat it! Beat it! Vai un po'. Allora, la Foxy è un po' nervosetta perché oggi ha cominciato a visitare. Praticamente si è presentata a scuola.

Voglio salutare pure io un po' tutta la chat azzurra. Frank El Gora from Argentina, Cami, Maurizio, Rottweiler, Marika, Foxy. Ah, sta fianco. Ciao Foxy. The Crew, Rock Princess. E poi Felix, Paola, Becchino, Cyberman, Whiskey, Pirlotto, Fenice, Jesse, Bello, Giuseppe, Elka, Melody, Bunny, Chuckly, Zé e io.

0: Allora, vediamo un attimino, proviamo a cantare a cappella. Non l'abbiamo fatto mai. Io e Grazia hanno ucciso l'uomo ragno. Grazia però deve fare
1: Cori,
0: solamente
1: cori.
0: i cori e il ritornello. Non so quanto devo abbassare il volume qui. Vediamo un po' della musica.

Sta, vediamo un po' così funziona. Proviamo, dai. Proviamo un attimino. Ecco qua, proviamo, dai.

0: Questa era andata prima. Come si sentiva, raga? Tappetini nuovi, Arbro Magi. Ma questa è andata prima?
1: Sì,
0: c'è un dito. Disastro, un disastro. Eccolo qua, un vero cantante. Arriva dalla luna, ragazzi.
2: Che veniva da lui. Lui che veniva da lei. Non fu un incontro.
3: Adesso grande richiesta, 38 luglio, Micione.
2: Si aprirono i cieli, si aprirono le strade, e due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a pila. Il capo indiano che si chiamava Mo Vengo Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro severo ma imparziale dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.

ricordo il palinsesto di oggi, ore 18, Migione Fozzi, ore 19, Giuseppe CT, ore 20, Jesse, ore 21, Step, e infine alle 22, chi chiuderà tutte le dirette, Rita. Ciao Cat, in console 3 DJ Fozzi.

0: sempre tratto da Grease, dal film Grease, You're the One That I Want, dal film Brillantina. Voi mettete ancora la brillantina in gap?
1: Adesso ascoltiamo Grease, You're the One That I Want.

0: La canzone durava molto poco, adesso ascoltiamo Adriano Celentano.
1: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio.
0: E questa la dedichiamo a...

me amavamo, diavolo era contro di me. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola

e so tre. Fandango Night, brano latino.

la noche de fandango. Presento la song di Sciacchi per Micio e poi torna ancora per pochi minuti la Foxy. WhatsApp? Leggi WhatsApp?

0: Shaki per Micio, what's up?
1: Una esclusiva DJ Micione.
2: DJ Mario.

0: Let me see you.
1: Ma tu sei incapace!

0: Ok, adesso ascoltiamo Samba del caffè di Topo Gigio.
1: Il gatto beve, il gatto beve, poi fa miau.
2: Il cane invece dice:
0: questa dura solo un minuto.

0: di caffeina per il bimbo,
1: se no fa male al bambino. Ok, adesso ultima canzone, Fragole di Achille Lauro e Rose Villain. Questa la dedica a tutta la chat. Adesso mi preparo a salutare. E salutiamo Camicelle, Marika, Catwoman, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, Cyberman, i nostri Battini, Whisky Pirlotto e Bunny, Fenice, Jessy, Rita, DJ Bello, DJ Giuseppe, che sarà dopo di me, Elka, Melody, Micione, Shaki e Alice, e poi ci sono io. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta e passerò la diretta a DJ Giuseppe.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima cettina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Foxy e Micione, un grazie va alla nostra DJ Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere, un grazie per la vostra buona diretta e DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con i brevissimi Opus ci andiamo ad ascoltare la loro Live in Life.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei bravissimi Opus, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Cyndi Lauper. Ci andiamo ad ascoltare la sua Girls Just Want to Have Fun.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Cyndi Lauper, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo Roberto Soffici. Ci andiamo ad ascoltare la sua Io ti voglio tanto bene.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Giovanna e a Edera, da DJ Giuseppe che vi augura un buon ascolto e un grazie per la vostra buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Roberto Soffici, noi passiamo con un'altra bellissima song con gli ABBA e andiamo ad ascoltare la loro Fernando.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli ABBA, noi passiamo con un'altra bellissima song con il mitico Adriano Celentano. Ci andiamo ad ascoltare la sua Pregherò.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Adriano Celentano, noi passiamo con il prossimo brano un po' datato, con Albano e Romina Power, e andiamo ad ascoltare la loro Storia di due

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Albano e Romina Power, noi passiamo con il prossimo brano, con Antonello Venditti ci andiamo ad ascoltare la sua Piero e Cinzia.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Antonello Venditti, noi passiamo con il bravissimo Gigi Doug, ci andiamo ad ascoltare la sua L'amour toujours.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico DJ Doug, noi passiamo con il prossimo brano, con Aaron Neswill, e ci andiamo ad ascoltare la sua Sexual Healing.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Aaron Neswill, noi passiamo con il prossimo brano, con i Supertramp, ci andiamo ad ascoltare la loro The Logical Sound.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Supertramp, noi passiamo con la mitica e bravissima Barbara Streisand. Ci andiamo ad ascoltare la sua Woman in Love.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Barbara Streisand, noi passiamo con il prossimo brano con Gloria e Stefan. Ci andiamo ad ascoltare la loro Oi Voi Averte de Nuevo.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Glory e Stefan, noi passiamo con un'altra bellissima song, con gli Eurythmics, ci andiamo ad ascoltare la loro It's

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Eurythmics, noi passiamo con la bravissima e mitica Donna Summer. Ci andiamo ad ascoltare la sua If Love.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Donna Summer, noi passiamo con la mia ultima song con i fratelli La Bionda. Andiamo ad ascoltare la loro On For You, On For Me.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console, alla nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà compagnia lei con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre. DJ Jessie, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta. Canzone.

0: Benvenuti sulle frequenze di questa fantastica radio web. Sta per salire in console l'inarrestabile, l'imprevedibile Jesse DJ.
1: E eccomi qui, buonasera a tutti e ben trovati su questa bellissima chattina Radio Sole e Luna. Ringraziamo il nostro Giuseppe, bellissima diretta come sempre. Io un saluto va per i nostri titolari Sciacchi e Micio, e vado a salutare di sotto, da salutare Azzurra, Camicel, Rotwer, Yamens, Marika, Felix, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Ciberman che dorme sempre, il nostro The Whisk, il nostro Pirlotto, Edra, Cata, Rita, DJ Bello, Elka, Daras, Melody, Giovanna Ballo, sempre il nostro oscente DJ Giuseppe, bravissimo come sempre. E grazie a tutti voi della buona diretta e a voi un buon ascolto.
0: Vi stravolge in console Jesse DJ.
1: Grazie Shaki della buona diretta, a te un buon ascolto. Adesso andiamo ad ascoltare come prima song in mia compagnia Andrea Bonafino, Forse sì, forse no, e questa la dedichiamo tutta per il nostro carissimo DJ

0: adesso ascoltiamo la prossima, i miei compagni, Il bacio che mi manca, e questa la vuol dedicare per tutte le donne sulla cettina.
1: La notte scende piano sulla città, ma il cuore non si arrende.
0: Per tutti voi, donnine,
1: ti cerca ancora.
0: Grazie Cami della buona diretta, a te un buon ascolto, e questa la dedico per tutte le donne su questa chattina.
1: Ho lasciato la finestra un po' socchiusa, come quando ritornavi insieme al vento. Sulla sedia c'è la già

La prossima è mia compagnia e questo nostro amore è di Rita Pavone. E questa la voglio dedicare per tutti gli over, per tutti voi, tutti gli horror.

0: E tutte si associano per i birilli bianchi.
1: Per noi era diventato
0: che restano nel cuore, Marcello Romano.

0: darsela via per sempre.
1: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Viva Forever, è Special Girl, è di Pavarotti, e questa la vuol dedicare per Andrea, per Amalia e Rita.

Giuseppe, la voce ce l'ho bene, è che sono un po' raffreddata. Vabbè, non fa nulla, dai. Basta che sono qui con voi.

prossima in mia compagnia è Salda Vinci, tu sei una cosa grande. E questa la dedicherà tutta al nostro carissimo Giuseppe Citti. Tutte per te, Giuseppe, tu sei una cosa grande.

0: grande.
1: Anche se l'incostanza dei gesti ha preferite inaspettate. Quante notti passate a valutare i tuoi comportamenti, mentre i nostri momenti aspettavano qualunque magia o qualunque bugia dai nostri cuori.
0: E tutti si associano per nostro Giuseppe C.T.

la prossima è mio compagno è US e Dorighez. E noi due per sempre. E questa è la politica era Franci, a Grazia e a Dottor Step.

Adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia, sono i teppisti dei sogni. Amore, guardami. E questa la voglio dedicare per Andrea e Rita.

Mi fate morire, credetemi. Adesso ascoltiamo la prossima e mi accompagni. Come mi vorresti, Renato Zero. E questa la voglio dedicare tutta per la mia carissima amica Giovanna. Tutte per te, tesoro mio. E se fate in ascolto anche per lei.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Anna Re di Gigio D'Alessio, in versione inglese per tutti voi.

Ragazzi, adesso portiamo la penultima in mia compagnia, è un movimento, ragazzi, è solo un movimento, Carmelo Federico, per tutti voi. Su, ragazzi, fate questo movimento e rimanete tanto, eh? Troppo tardi.

0: Ragazzi, io su questa vi saluto a tutti e vi auguro a tutti una buona serata. Mi raccomando, non scappate via, adesso arriva il nostro dottor Step con la sua bellissima musica. Step, se sei pronto, io di qua ti auguro buona diretta. Vai Step!
1: Ciao, ciao!

0: Dimenticabile per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Bugey Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor Bugey Step.

0: Dottor in onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene!
5: Bella!

Buonasera carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step e l'appuntamento serale con questo programma Mi Ritorni in Mente. Bravissima anche Jessie con la sua diretta e tanta bellissima musica che abbiamo ascoltato. Stasera ci andiamo ad ascoltare un po' di musica italiana. Salutiamo Sciachi e Micione che ci permettono sempre di fare tante dirette e di divertirci, perché lo scopo è di divertirci tutti quanti insieme. E ancora andiamo a salutare tutti gli amici che si trovano qui nella chat di Radio Sole Luna. Tutti in generale, nessuno escluso. E ancora salutiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni. A voi vi auguro buon divertimento, anche se state da fuori.

Non vedo più Grazia, è sparita? Ti volevo dedicare un brano, ma non la vedo. Va bene, noi tralasciamo la mia sigla per andare ad ascoltare il primo brano. Arrivano i The Colors, Italo Disco, dal 2023.

0: titolo disco. Questa non è Ibiza, Festival Bar con la cassa dritta. Sto cercando
1: bene. Abbiamo ascoltato così Italo Disco dal 2023. Il prossimo brano arriva, un brano che Fate Zero dedica per Cata. Il volo, l'amore si muove, dal 2015.

prossimo brano lo andiamo a dedicare per tutta la chat. Arriva Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito. 2025 questa.

0: Voglio la vita.
1: E va bene, noi continuiamo con la bella musica su Radio Sole Luna. A chi piace invece Vasco Rossi, gli dedichiamo questo brano di Vasco Rossi, Vita Spericolata, dal 1983.

0: E allora abbiamo riascoltato Vasco Rossi, chiamato dai fan Blasco, vita spericolata dall'83. E intanto arriva subito questo brano invece, lui è Gabri Ponte, La danza delle streghe. Questo è del 2004, si balla, si balla.
1: Volti alla luna.

E allora abbiamo riascoltato questo brano tutto da ballare, Gabri Ponte, La danza delle streghe dal 2004, e adesso arriva la PFM premiata Foneria Marconi con questo brano dal 72, Impressioni di settembre.

E abbiamo ascoltato questo brano della PFM, Impressioni di settembre, dal 72. Prossimo brano arriva dal 70, lui è Sergio Enrico, lo ascoltiamo con l'Arca di Noè.

E allora dopo questo brano invece ci andiamo ad ascoltare un altro brano. Lui è Gino Paoli, Sapore di Sale.

Bene, prossimo brano. Ci andiamo ad ascoltare un brano di Fabrizio De André, Jordi. Buon ascolto.

0: ti offende.
1: Bene, il prossimo brano arriva a Renato Zero per tutti i sorcini, per Sciati, Giovanna, Franci e Fati Zero. Tutta per voi. E naturalmente se ci sono sorcini all'ascolto dai link esterni gliela dedichiamo anche.
0: Se ti ami, tieni a
1: Renato Zero.

0: e salutiamo Elka.
1: Corri verso quella luce, se avrai fede quella pace verrà.
0: Prossimo brano, andiamo di nuovo indietro al 60 per riascoltare Mina, Il cielo in una stanza.

Ebbene, noi continuiamo con la musica dopo Loredana Bertè. Arriva questo brano di Fiorella Mannoia e Muoviti un po'.

0: e diamo la buonanotte a Cata che sta andando via. Ciao Cata, buonanotte.
1: Dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio, mongolfiera.

Va bene, vediamo se ce la facciamo. Mettiamo l'ultimo brano e poi la sigla, e dopo passiamo la diretta a Rita. Allora, abbiamo ascoltato dal passato 1984 e Muoviti un po', Fiorella Mannoia. Prossimo brano arriva Pino Daniele, Io per lei, dal 95.

Ebbene, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa sera abbiamo terminato con il mio programma Mi Ritorni in Mente, che vi ricordo ritornerà poi domani sera intorno alle 22. Ancora ci sarò io a tenervi compagnia con tanta bellissima musica. Adesso arriverà la bravissima Rita con tanta bellissima musica, anche con lei e il suo programma. Quindi rimanete qui e non andate via. Io saluto Micione e Shaki e ancora vado a salutare tutti voi in generale che vi trovavate qua nella nostra chattina, e ancora saluto anche tutti gli ascoltatori che ci ascoltavano dai link esterni. I radioascoltatori e le radioascoltatrici, a voi buona serata e arrivederci alla prossima. Vai Rita! 3, 2, 1...

Buonasera Radio Sole Luna, grazie Step per l'ottimo passaggio della console, bravissimo come bravissimi sono stati tutti i DJ che ci hanno preceduti, Micione, Foxy, Giuseppe, Jesse. Io chiuderò, sarò con voi fino alle 23:15, quindi chiuderò la serata di Radio Sole Luna. E andiamo a salutare tutti quelli dall'esterno e che ci seguono dall'esterno. E saluto Shaki, Micione, poi abbiamo Patrizia, c'è ancora, vediamo un po', andiamo più giù. Allora, da Patrizia andiamo a Daras, Elka, Dottor Step, DJ Bello, Giovanna, Dani, poi ancora Andrea, Franci, Amalia, Jessie, poi ancora più giù, Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, Tecrov, Moniz, Felice, poi Marika, Fati, che questa sera sta qui, poi Rosa, Rottweiler, poi ancora Frank, mio nipote sicuramente, ciao Frank, Azzurra. Che dire, grazie a tutti per l'ottima diretta, a voi vi auguro un buon ascolto.

Questa sera iniziamo con dei brani penso indimenticabili degli anni 80, 90, forse anche 2000.

E iniziamo con i Pooh, che dedichiamo a Step, il DJ uscente. Chi fermerà la musica? Tutto per te, Step.

avevo capito che avevi cambiato audio. Comunque questa è tutta dedicata a te. Ma prego, e tutti si sono associati.

di Steve Wonder. I guess cold to say I love you. Grazie Anna, ti auguro un buon ascolto.

E siamo agli anni Ottanta con Whitney Houston, Hi Joanna, Dance, With Somebody.

Io li vado sempre un po' a sfumare perché sono molto lunghi questi brani. Allora, adesso abbiamo Hathaway, Inward, sì, è questo qua. What is love?

Questo è uno di quei brani che i DJ li mettevano quando la pista di ballo incominciava a essere spoglia. E allora mettevano questo brano e tutti correvano a ballare. E qui siamo negli anni 90. Gli anni più belli della musica sono gli anni 80 e 90.

0: E torniamo alla nostra bella musica. Non possiamo non iniziare con una dedica a Sciacchi e a Micione. Il volo,
1: Io che
0: capolavoro,
1: sto
0: tutto per
1: perduto
0: voi.
1: dentro.

e grazie si è associata a voi, Fati, Giovanna, tutti la chat si è associata a voi. Ma prego, Shai.

E questo brano lo voglio dedicare a Grazia, che oggi ha iniziato la scuola, dandi buon augurio per la buona scuola e speriamo in un anno non pesante, ma prendilo in modo divertente. Il piccolo coro dell'Antoniano canta la conta. Non so se ti

0: adesso per Sciachi, Fati, Giovanna e Franci. Renato Zero, l'ultimo Luna Park.
1: L'ultima sera, l'ultima storia, l'ultimo Luna Park. E tu mi
0: Bravissima,
1: guardi
0: allora, grazie.
1: mentre la gioia.

0: Questo brano lo dedico ai birilli blu e a Chiara in particolare.
1: sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per
0: Prego, Frank.
1: tornare a stare insieme.

mi fai morire. Allora, Laura Pausini, ascolta il tuo cuore. Ma fatelo saltare in aria nella chat.

Bella, vero Franci? E per tutte le donne di Radio Sole Luna, quelle qui in chat, ma tutte, sei la più bella del mondo, Raffa. Perché su Radio Sole Luna c'è solo belle gente, bella gente.

Luke 3 e Cristina Lora, melodrammatica, tutta per voi.

E continuiamo con Maroc caldo. Vesuvio 80. Questa è mia. Notte Giovanna, grazie per essere qui con noi. A domani. Grazie Dani, stai andando via? Notte anche a te. A domani.

è adesso un po' più calma, Nera, Irama, e credo che con questo brano chiuderò la mia diretta.

E così con questo brano chiuso la mia diretta. Ringrazio tutti voi che siete stati qui in compagnia con me. Spero che la musica vi sia piaciuta, vi sia piaciuta, che vi siate divertiti e vi do appuntamento.

0: Turbo Man.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione

0: la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!
1: Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson,

0: con chi sei.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere, when he starts singing, qui dove il mare luccica, e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

0: la potenza della lirica,
1: dove ogni dramma è un falso,
0: che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi